ya satarina so si va solo da sotene si riva no hana woni hera hana wo se la sundo po apo am piwe wi wi pa tu vas pa me ponda i come son chambo lago di asta te su meglio prato antico de quamba ja chapeta sanga.

τον πρωτιάταν. Mwere muhele lake kreti tu nom tukularami. Bowini vani leke nale. Okatula va aningwiria na eri emi.

Aveo ndi la mwaradhi msambike ni chipoela uko mandengo di malehu vrena mwishudu mwaradhi msambike ni pwene wakatula wa umaora uchisini minuto kenta wakata msambike umaora inofi minuto jini laponi hu wakatula ni natukule la fasi yo mwatarame ni numero 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 na fasi yo programa utanle hino peke mwa radio Musambika ni 86 50 50 88 88 utanle hino peke wakati kampatokola prehu hina huo miteko chirene huu studio mwa radio Musambika wakati kampatokola aula 85 03 29 830 85 03 29 830 numero di chilato no pavela muata rame ni un talle hino peke vale urnau ma io vrena tua io talai ci poi noi ci vela ni he u kumihera iela ci poi la un hima c'era canto non fentele la ci poi niela o kate campa toco ula nella tua la 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 aula 85 03 29 830 alla pacalema numero kate campa tocola arri mu studio tayarne yu tuacera o mwatarame o tanla chipo inochevelani tuacera hi ukumhera mu studio mwa radio Msambike o tande hino peke

Perché non è tipo che mora c'è o che campa tocola a bilio a velino lazi musto di marrad Mozambique e c'è ni c'ho ni hala upele tipo e la ya Carlos ni zai da shongo avasati. Ne o mera kana o hrechela ka se kona ni ho ale ke mera ke ne o hrechela ka mayo frena George pelo mwa charame il numero tete 6050 8282 aula 8503 29 830 wasati pichiponi vrene ho kate kapa tokola wo pole ho mayo ratala